Emo. Emo FM. Kusongo leta Colin Mr. What Neribe Okwit. Akotolo itanyon. Emo FM. Get a shit nelil. To get nelil. Ninyo tubo.